Fayolo be me. Take it, analyze samanai holy gonigi. Matere pireti fi konko gide leitoli. Bebe daimu accident. Taki hoi gregi moni. Me adenki. Baby.

0: Wele mo sa ni dai me ke fidi. You lo be nice ami wani mo. Anai sai di shamyangai dai holimino. Na lo simyo di shamyangai. Eh. Bosimino de ache bon fudim jangai. Eh, le me fem holimino. Na lo simyo di shamyangai. Le me fem bosimino de ache bon fudim jangai.
1: Yeah, man, Dele Model, I tell.
2: Het is nu tijd voor Half an Hour of Love. 30 minutes with the best love lyrics on Lim FM